0: i bambini, gli adulti, credo che i bambini non sono buoni da far niente.
1: Invece
0: magari, se vogliono, i bambini sono superiori dei grandi, perché hanno un modo diverso da pensare.

I bambini hanno bisogno del bene come i grandi, no? Perché i bambini sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani però più piccoli.